stelle il fulius, dono d'amor chiere in prem. E mo son changia usen joyous, e remiero sapar suben. Erius un clar el prat sun gen, per nubel le port che regna, mi ven al cor grand joys, jazer.